0: Grammy un verso di tuo amore. Perché se vengo sempre in la vita, crei di essere come se ero io.
1: Noi vamos.